0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Radio Company. Noi siamo
1: la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
0: Radio Company Boutique. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Kill Lauro, la città degli angeli su Radio Company alle 15:16. Oggi dovete modificare i titoli dei film horror e trasformarli in titoli dedicati ai film per bambini.
1: Sì, esatto.
0: No, da bollino rosso a bollino verde.
1: Per esempio, che ne so, mi viene in mente Annabelle, ok, che fa parte un pochino sì. dell'universo di The Conjuring.
0: Potrebbe la bambolina.
1: Oppure Annabella va a scuola.
0: Sì,
1: ci sta, Annabella oggi impara cose nuove.
0: Annabella oggi ti uccide, però va bene.
1: Quello che poi succede nel film horror, sì.
0: Sentiamo il tuo conterraneo.
1: Sentiamo.
2: Ciao,
1: ciao,
2: allora,
1: Domenico.
2: Paranormal Activity diventa Parco Giochi Activity.
1: Sì, ci sta, Parco Giochi, sì, sì, sì. Mm-hmm. E The Shining, anche se l'avevamo già detto, potrebbe diventare La Luce Magica.
0: Io non ho visto Shining.
1: Si parla della luccicanza. Praticamente la luccicanza è questa sorta di potere che ha il bambino, ok? Ovvero quella... di avere la telepatia come dono. E come lui anche il cuoco dell'hotel, e infatti tramite il cuoco poi lui riesce a salvarsi. Comunque lui dopo questo cuoco verrà
0: lì. Guarda, lo guarderò.
1: Pensate,

0: No, allora, se, no, vabbè, scusami, è che dirtela così è un pochino difficile. Comunque, se guardate la serie TV Welcome to Derry, ok, dovrebbe essere su HBO, è una sorta di prequel di It, ok? Sì. Quindi racconta un pochino, in un certo senso, le origini del pagliaccio
1: Pennywise. Come è diventato
0: Pennywise.
1: Un pagliaccio?
0: Ad un certo punto c'è un personaggio all'interno della serie che non si riesce mai a capire da che parte stia, se dalla parte dei buoni o dalla parte dei cattivi. Sì. Questo personaggio è il cuoco di Shining. Ah. Ad un certo punto, alla fine, oddio, non voglio spoilerarvelo, però alla fine fa questa battuta dove dice: guarda, lascio la città, lascio Derry, molto probabilmente inizierò a fare il cuoco in un hotel. Ah. Ed è un chiaro riferimento appunto all'hotel di The Shining.
1: È tipo la Marvel, poi faranno 18 miliardi di film.
0: Diciamo che forse potrebbe prendere quella direzione. Comunque una cosa è certa: qualsiasi libro scritto da Stephen King è diventato, comunque diventerà, una serie TV o un film.
1: E tu lo sai perché Stephen King ha scritto quei libri lì?
0: Per questo? No, perché?
1: Non hai mai letto? Le dichiarazioni di Stephen King, cioè, dopo aver scritto It?
0: Beh sì, certo. Che ci ha messo
1: manco camminava?
0: Che ci ha messo 4 anni, soprattutto scriveva con della carta igienica inserita nel naso. Certo,
1: sì,
0: che lo so,
1: carta
0: assolutamente.
1: Carta igienica con delle bombe incredibili.
0: Sì, beh certo, però c'è da dire che sotto quel periodo ha scritto delle cose geniali.
1: Genio,
0: ecco.
1: Incredibile. Infatti, a proposito di It, sì, c'è Marcello che dice potrebbe essere Sbirulino.
0: Sbirulino, esatto. Poi, ciao ragazzi, Nightmare potrebbe diventare Freddy e il meraviglioso mondo dei sogni. Buona giornata da parte di Elisabetta. Oppure abbiamo sempre Fernanda che è sempre con Nightmare, dice il nonno in campagna. Ok, dai,
1: occhio al nonno, dai. 3332688688, trasformate il titolo di un film horror adattandolo come se fosse un film per bambini.
0: Vi
1: aspettiamo. Radio Company, the summer is magic.

0: a mollo in questo lunedì, o meglio lunerda 17 di agosto, vi facciamo compagnia fino alle 16, dopodiché so cavoli ameri di quelli che vengono dopo.
1: Vabbè, poi è martedì e da un attimo scivoliamo verso il venerdì, sabato e domenica e poi ripeta.
0: Mi piace il tuo essere be positive, mi piace. Va bene, allora stiamo parlando di titoli dei film horror trasformati in titoli per bambini, ok? Quindi prendete un film, cambiate il titolo e riadattatelo come se questo fosse adatto proprio per dei bimbi.
1: Tipo Hereditary, le radici del mare, potrebbe continuare a chiamarsi Hereditary, certo, ed essere le radici del mare.
0: Beh, sì, sì, assolutamente.
1: Dove tutto ebbe inizio.
0: Poi, che ne so, l'esorcismo di Emily Rose potrebbe diventare il compleanno di una bambina speciale, Emily.
1: Esatto, anche l'esorcista in sé, come certo, fai a tradurlo? Boh,
0: l'esorcista potresti tradurlo... Anche se ti fai pipì da sola, non c'è nessun problema.
1: Anche se ti pisci sotto e fai chaff chaff con i piedi non sulla moquette,
0: non c'è nessun problema. Oppure La notte dei morti viventi, grandissimo classico, potrebbe essere La notte dei pupazzi divertenti. Che ne so, e che cavolo è, oh, per bambini.
1: Morti viventi, se non dormi succede questo.
0: Ma sì, ok.
1: Una cosa simile.
0: Oppure, che ne so, Smile. Ti ricordi Smile? Sorridi.
1: Sì.
0: Questo ci sta.
1: Be happy. L'abbiamo già letto Psycho?
0: Sì, ce ne sono tanti, ma se ne hai un altro va bene.
1: Sì, quel pazzerello proprietario del motel.
0: Ah, ok, sì. Oppure potrebbe essere anche La doccia condivisa, ma non è per bambini, me ne rendo conto. Tipo, oppure stai attento che qualcuno ti guarda, oppure non lo so, dai, ci devo pensare, ci devo pensare. Poi che ne so, la casa dalle finestre che ridono potrebbe anche essere lasciato così, se ci pensi.
1: La casa in generale?
0: Sì, la casa dalle finestre che ridono. Cioè un bambino dice, ah, che bello, che divertente, io mi immagino delle case con le finestre che appunto ridono. Oppure profondo rosso, semplicemente profondo blu, perché cambi colore. Sì.
1: Prima o poi arrivano.
0: Esatto, dai.
1: Va bene, 333-2688-688. Immaginate il titolo di un film horror, però come se dovesse guardarlo vostro figlio. E quindi dovete cambiare un po' il titolo e riadattarlo. Non vi viene in mente un film horror? L'ultimo film horror che avete visto.
0: Dai, 333-2688-688.

0: Sound, J Balvin, Ovi on the drums. Insomma, sono in tantissimi.
1: In tanti,
0: riprende
1: tanti.
0: I Like to Move It, Move It.
1: Allora, 28 giorni dopo potrebbe diventare 28 giorni prima di Natale.
0: Ah, bellissimo. Soul l'enigmista,
1: sì.
0: Potrebbe diventare Soul la settimana enigmistica.
1: Bello, bello. Oppure a Quiet Place,
0: sì.
1: Non so se l'hai visto.
0: Certo.
1: Potrebbe
0: tutti.
1: Diventare un posto dove bisogna fare shh.
0: Ho visto l'1, il 2 e il prequel.
1: E è bello, mi pare tutto su Netflix se non sbaglio. Tra l'altro il prequel è ambientato a Barcellona, o sbaglio?
0: Potrebbe essere.
1: Potrebbe
0: il prequel
1: essere.
0: Disponibile soltanto su Prime in lingua originale e a pagamento. Tra
1: perfetto,
0: l'altro, a meno
1: come
0: che
1: sei
0: non
1: colto, come sei ben disposto a queste
0: qualcosa.
1: Cose. Poi, che ne so. Lo squalo potrebbe essere anche appunto il pesciolino e basta. Ci è arrivato anche questo messaggio. Okay.
0: Il corvo potrebbe essere l'uccellino.
1: Vabbè, ma il corvo non è proprio horror.
0: È horror.
1: È horror.
0: È brutalmente horror.
1: Allora non mi ricordo con quale corvo sto facendo confusione.
0: Infatti.
1: Poi Alien, ok, non so se li hai visti. Beh, saga incredibile, parte dalle fine degli anni 70.
0: Romulus.
1: Fino a... Bravissimo. Alien
0: che
1: potrebbe essere...
0: a caso non li ho visti.
1: L'amico extraspaziale.
0: Ah, giusto.
1: Okay.
0: Tipo It. No, tipo E.T.
1: Tipo E.T. Tipo E.T. Potrebbe essere anche tranquillamente E.T., dai.
0: Oppure Jack lo squartatore. L'uomo a cui piacevano
1: Giacomo il tagliatore professionista. Ecco, una roba
0: Edward Mani di Forbice. Non è un horror.
1: Non è un horror. Però potrebbe chiamarsi Jack e Mani di Forbice.
0: E okay. L'uomo parrucchiere.
1: Sì. Quello era cosa? Era un altro film molto molto bello con Johnny Depp. Non mi viene in mente il nome. Il Barbiere di Siviglia. No, quella è un'opera. Vabbè, dai, in ogni caso 333-2688-688. Quindi trasformate titoli di film horror in titoli di film per bambini. Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
2: Fiscalia Mollo! Spot! Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: La
1: a sedene.
0: Quindi 40 ultimi 20 minuti, amici, ancora buon pomeriggio dai Fiscali a Mollo. Allora, oggi gioco abbastanza semplice per questo lunedì 17 di agosto. Vi abbiamo chiesto infatti di trasformare titoli di film horror, ok, e riadattarli per bambini, quindi fondamentalmente prendere le parole, cambiare e rifare questo titolo adatto proprio per un pubblico bambinesco.
1: Quindi dal terrore a una cosa bellissima, tipo se il film dell'orrore fosse Alien.
0: Ok, già detto, perfetto, va bene, uguale.
1: Che cosa? Fosse una favola, sarebbe un mix fanta orrore claustrofobica tra Riccioli d'Oro e Barba Blu.
0: Va benissimo.
1: Michele da Roncade.
0: Va benissimo, Michele, però dovevi dare una specie di titolo, cioè dovevi cambiare Alien, tipo, che ne so, come dicevamo prima, il nostro piccolo amico extraterrestre, per esempio. Uè. Il nostro amico oltrespaziale. Poi Hannibal the Cannibal, ok, Hannibal potrebbe diventare Igino Massari e il cannolo, che comunque molto divertente.
2: Il cannolo.
0: Poi Quiet Place, già letto, per esempio, potrebbe esserci anche sempre The Shining, che potrebbe chiamarsi anche il campeggio luminoso. Non ho capito bene perché campeggio, però va bene uguale.
1: E American Psycho?
0: Come lo chiami?
1: L'americano un po' pazzerello.
0: Sì. Oppure It potrebbe essere semplicemente Ecco Pennywise. Se ci pensi, alla fine ci sta, perché alla fine Pennywise è il suo nome originale, ma detto così potrebbe anche aiutare per un bambino.
1: Fa meno paura. Poi c'è Scappa Get Out, l'hai visto?
0: Certo che l'ho visto.
1: È inquietantissimo.
0: È inquietante, sì. Come lo chiami?
1: Come lo chiami? Boh, non lo so. Cosa
0: Scappa
1: fanno?
0: Get Out.
1: Lo uccidono.
0: No, non è che lo uccidono. In pratica l'obiettivo è quello di prendere il suo corpo ed inserirci dentro. È un film altamente, tra l'altro,
1: anche
0: un po' brutale. Ci sono questi ricchi che comprano appunto dei ragazzi neri per prendere la propria anima e inserirla in questi corpi molto più giovani e molto più forti.
1: Il trapasso,
0: che per un bambino, che cos'è il trapasso? Una parola troppo difficile.
1: Le trapax.
0: Oppure ci scrivono: ciao, non aprite quella porta, ok, grande classico. Chiara giustamente dice Monster & Co, cartone animato già presente, giusto. Che alla fine è non aprite quella porta, così i mostri entrano dentro alla stanza dei bambini.
1: È quasi geniale e poetica questa cosa.
0: Avete ancora un po' di tempo, 333-2688-688, prendete in esame titoli di film horror e cambiateli proprio in titoli per bambini. Cioè la trama deve rimanere sempre più o meno la stessa.
1: Il titolo
0: ma
1: però deve confondere i bimbi.
0: Rendetelo appunto bambinesco.

0: Gaia con Bossa Nostra, gli ultimi titoli modificati per rendere film horror, diciamo, adatti a dei bambini.
1: Prego.
0: Abbiamo lo squalo, lo chiamano Baby Shark.
1: Sempre odiata quella canzone. The Ring diventa invece Pronto Telefono Azzurro. Ok, beh, The Ring effettivamente.
0: Oh, la cassettina birichina.
1: La cassettina birichina. Ah, beh, certo. Sì, sempre The Ring. Va bene, amici, grazie per tutti i vostri messaggi. Siete stati spaziali, letteralmente. E che dobbiamo dire? Cioè, ci sono altri film che ci vengono in mente, tipo The World War Z, ok? Quello con Brad Pitt. Non so se ti ricordi che poi ci sono gli zombie. Prova tu a trasformarlo.
0: Uomini che dormono poco.
1: Uomini che dormono, oppure uomini che fanno. The World War Z. World War Z, sì. Ad un certo punto.
0: L'ho visto quando ero in vacanza.
1: Ad un certo punto ci sono questi zombie che fanno. Così con i denti, no? Non mi viene in mente la parola per indicare sbattere.
0: Di green.
1: No, è diverso perché grignare vanno così, eh? Esatto.
0: Allora li sbattono.
1: Li sbattono semplicemente. Va bene, amici, grazie per tutti i vostri messaggi. A tra poco. Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company. Pischelia Molo.

0: Ed qui a Radio Company, quando sta per iniziare la puntata del 17 di agosto di Brutti, sì, ma in costume, quindi come dicevi a microfoni spenti, giro di boa, passa, comincia la nostra rincorsa verso il Natale.
1: No, ma no,
0: si avvicina.
1: Che brutto.
0: Cosa fai a Capodanno?
1: metti la sigla, Andrea, grazie.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
1: Te lo dico proprio dal profondo del cuore, sì. Io vorrei che l'estate non finisse mai, cioè nel senso che a me piace proprio. Una volta era una stagione, la trovavo un po' difficoltosa per via del caldo.
0: Sì.
1: E invece niente.
0: Adesso che fa meno caldo di 20 anni fa, invece la sopporti tranquillamente.
1: Beh, infatti non ho problemi su questa cosa qui. Cioè il problema del caldo l'ho superato.
0: Sì.
1: E niente, cioè temo piuttosto l'inverno, cioè quelle cose lì, capito? Queste giornate un po' gnignigni.
0: Io invece continuo ad amare di più l'inverno,
1: sì,
0: rispetto all'estate. Sarà perché io comunque ho vissuto in primavera estate per 2 anni di fila, vivendo per 2 anni a Gran Canaria, quindi non sapendo che cosa fosse l'inverno.
1: Mm-hmm.
0: Anch'io mi sono abbastanza abituato alle temperature più calde, se devo essere sincero.
1: Sì.
0: Però 39 gradi all'ombra, abbi pazienza.
1: Vabbè.
0: Anche no, anche se dai, non ci possiamo lamentare.
1: Dai, però metti la disponibilità di poter andare al mare quando vuoi. Cioè che non devi...
0: Beh,
1: è bello così.
0: Sai quante volte sono andato al mare quest'estate?
1: Beh, zero, guardandoti,
0: infatti, zero.
1: Mamma mia, Ferrari, che vita triste. Va bene, buon pomeriggio Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Ciao anche ad Andrea Rossi dalla parte tecnica.
0: Ciao.
1: Lui non so se il mare l'abbia visto, ma la bronzatura c'è sempre. Quindi vuol dire che insomma il sole non gli crea problemi.
0: Sì,
1: diciamo,
0: perché guida con la testa fuori dal finestrino.
1: Sì,
0: diciamo,
1: sì, bravo. Quindi con la lingua fuori.
0: Esatto. Sì, esatto.
1: Va bene, cominciamo. Brutti ma simpatici, zero problemi.
0: Zero discussioni.

0: Sinclair Kaiser, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, che d'estate diventa brutti ma in costume.
1: Ma in costume.
0: Ok, ho letto che Boldi sta bene, sai che ha avuto un problema, ha avuto una caduta.
1: È caduto il sacro vate della parola che inizia per fi e finisce per ga.
0: A detta sua però, cioè,
1: vabbè, si è presentato così. Sì. Una dichiarazione che tra l'altro all'epoca gli fece perdere il posto come sì. Tedoforo, no? Delle sì. Olimpiadi invernali.
0: Sì, pensa un po', vabbè, facciamo una piccola pausa.
2: Brutti ma in costume su Radio Company.

0: conto, questa storia che ha riacceso un po' la discussione infinita tra qual è il confine tra appunto flirt e tradimento sui social, torna d'attualità grazie al caso di Adam Levine, come abbiamo detto, cantante di Maroon 5, sposato, accusato da una modella di avergli mandato dei messaggi privati su Instagram. Lui ha smentito di aver avuto una relazione, ma ha ammesso pubblicamente di aver usato, dice testuale, scarso giudizio nel flirtare con qualcuno che non fosse sua moglie. Sui social si sono scatenate due fazioni. C'è chi dice che scrivere messaggi ambigui a un'altra persona quando si è impegnati è già tradimento, punto, perché il tradimento non è solamente fisico, già quando c'è il pensiero di scrivere qualcosa a un'altra persona vuol dire che quella con cui stai non va bene, non basta. E chi invece dice che dipende dai patti della coppia, se il partner sa accettare certi comportamenti va bene, altrimenti si supera comunque il limite che andrebbe discusso prima. Allora a questo punto vi chiediamo: mandare messaggi diciamo per flirtare sui social quando si è fidanzati o sposati è già tradimento anche senza un contatto fisico, o è solo un gioco innocente finché non succede altro, finché non c'è il contatto fisico? 333 2688 688 per i vostri messaggi, sentiamo.
1: Buonasera company. No vabbè dai, tradimento così no, sicuramente una mancanza di rispetto nei confronti del proprio partner, flirtare con qualcun altro, però no dai, tradimento non si può dire tradimento.
0: Meduza con Khalid, Weekend.

Siamo partiti dal caso di Adam Levine, che insomma ha sollevato un polverone, commenti da una parte, commenti dall'altra, ma no dai, messaggi, non può essere che semplicemente scrivendo su Instagram a qualcuno puoi pensare che poi sia già tradimento. Voi che cosa ne pensate? Lo è, non lo è? Scrivere a qualcuno pur stando con un'altra persona è già tradimento oppure no? Io e la mia ragazza, dice Luca, abbiamo risolto la questione alla radice, nessuno dei due ha i social, zero DM, zero tentazioni, zero discussione su questo argomento, drastico ma efficace. Ve lo consiglio se volete dormire sonni tranquilli. Sì, guarda che comunque tu hai tagliato il problema alla radice, Luca, però secondo me non hai evitato il problema WhatsApp, perché quello dei messaggi, come me l'hai mandato a me per WhatsApp, puoi mandarlo anche a qualcun altro, quindi non c'è il DM ma c'è comunque il messaggio WhatsApp. Va bene, abbiamo The Ark, It Takes a Fool to

direct message, quelli che potete scrivere su Instagram piuttosto che su Facebook, ma sono secondo me messaggi diretti anche quelli via WhatsApp. Poi c'è Telegram, c'è Signal, c'è pieno di sistemi per poter mandare dei messaggi. Da qui la domanda, il caso di Adam Levine, cioè che quindi aveva chattato con un'altra persona mentre stava con la moglie, secondo voi è un caso così da tradimento, oppure no, finché non c'è contatto fisico non si può parlare in questo caso? La vostra opinione soggettiva come sempre al 333 2688 688. C'è Federica che scrive: per me tradimento al 100%, l'ho vissuto sulla mia pelle, quindi lei dà ragione a chi dice tradimento. Ho trovato messaggi del genere sul telefono del mio ex, niente di fisico, solo parole, complimenti, qualche battuta ambigua, ma quel niente di fisico non ha reso il dolore minore, anzi forse mi ha fatto più male, perché ho capito che desiderava qualche connessione con un'altra, anche se solo a parole. Quindi insomma c'era già della ricerca, e quando c'è della ricerca, dice Federica, insomma qualcosa c'è, e quindi per lei è già tradimento. C'è un altro pezzo in arrivo, è un altro successo, quello di Just Stay insieme a Sam Harper, Just a Little.

0: stasera poteva essere una chat, ma in realtà quello che sta sollevando un polverone sui social è questa discussione di Adam Levine, che per chi non lo sapesse, cantante di Maroon 5, non è che è messo proprio male nella vita, sta con una modella di Victoria's Secret, lui è sposato da diversi anni con una super modella di Victoria's Secret, ma malgrado tutto lui ha smentito di aver avuto una relazione, ma ha ammesso pubblicamente di aver usato, dice testuale, scarso giudizio nel flirtare con qualcuno che non fosse sua moglie. Sui social si sono scatenate appunto le due fazioni, chi dice che praticamente scrivere messaggi in direct message è come tradimento, e chi invece dice ma no dai, stava semplicemente flirtando, stava semplicemente così scherzando fra virgolette. C'è chi dice io penso che si stia esagerando, un complimento, una battuta scherzosa nei messaggi diretti non è tradimento, è normale interazione umana, se ogni messaggio gentile o a uno sconosciuto diventasse tradimento nessuno potrebbe più avere degli amici del sesso opposto senza sentirsi in colpa, bisogna distinguere tra flirtare seriamente e semplice cortesia sui social, dice Marco. Sta facendo slalom, secondo me. Va bene, ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco di nuovo insieme tutti in lista.
1: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
2: Quanto vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Combat.

Mandare messaggi così per flirtare sui social quando si è fidanzati o sposati già. Tradimento anche senza un contatto fisico è solo un gioco innocente finché non succede altro. Poi abbiamo sentito, ci sono diverse opinioni, diverse idee. Il tradimento comincia molto prima del contatto fisico, comincia nel momento in cui inizi a cercare un'altra persona. Quello dovresti cercare nel tuo partner. Attenzione, complicità, desiderio. Se lo fai di nascosto, sai già che stai sbagliando, altrimenti lo faresti alla luce del sole senza nessun problema. L'idea di Roberto. Harry Sir, Arthur Becker, Queen of Chinatown. Radio Company. The summer is magic.

Countdown assolutamente live anche questo 17 di agosto 2026. Questo è Tutto in Lista Club Privé, dove vi stiamo chiedendo la vostra opinione a proposito di questo caso. È partito dai social, dove Adam Levine ha ammesso, insomma, il suo flirt via però messaggio, via direct message, ma non c'è stato nessun contatto fisico. E da lì c'è chi è contro di lui, chi è assolutamente a favore. Per esempio c'è Antonio che dice: il problema non è tanto il messaggio in sé quanto la segretezza. Se lo faresti anche davanti al tuo partner senza problemi, probabilmente non stai tradendo nessuno. Se invece lo nascondi, cancelli le chat, ti agiti se qualcuno controlla il telefono, a quel punto sai benissimo di aver superato un limite. Vuol dire che è dentro di te, sai già che dentro di te stai commettendo qualcosa di sbagliato. Otis Redding, che pezzo, The Dog of the Bay nella versione di Will.i.am Remix.

Dock of the Bay, pezzo di Otis Redding. In questo caso era stato remixato da Will.i.am, la versione remix. Credo l'avesse fatta ancora nel 2016 per una nota casa di caffè. Ti dico solamente questa cosa qua, era stata ripresa in questa versione, però ci piace. Siete nel pomeriggio di Radio Company, questo è Tutti in Lista Club Privé, dove stiamo parlando del caso di Adam Levine, che insomma sembra che qualcuno dice ha tradito, qualcuno dice che non ha tradito. Lui ha detto che ha mandato solamente dei messaggi, là, però noi vi abbiamo chiesto in maniera semplice: mandare messaggi da flirt sui social quando si è fidanzati o sposati, già tradimento anche senza un contatto fisico, è solo un gioco innocente finché non succede assolutamente altro. E perché poi aspettare che debba succedere a qualcos'altro? Cioè, perché poi il timore di chi ci sta scrivendo, di chi ci sta mandando i messaggi, è proprio quello di non aspettare che succeda qualcos'altro. Cioè, per esempio, chi come Dani scrive: ho scoperto i direct message di mio marito con una collega, niente di fisico, mai successo, ma messaggi quotidiani, complimenti, mi manchi, cuoricini, ci siamo lasciati, ha detto. Per me quello era già un tradimento emotivo completo, anche se lui giurava che non era successo niente, il cuore era già altrove, anche solo con le parole, quindi secondo lei questa cosa è bastata, diciamo così, per allontanarsi. Fra un attimo altre risposte, adesso però abbiamo David Guetta, Gone Gone Gone.

Simone che scrive: dipende tantissimo dal contenuto dei messaggi, se sono complimenti generici va bene, se diventano espliciti con secondi fini evidenti allora sì, lì si supera un limite, non tutto quello che passa per direct message automaticamente è tradimento, bisogna guardare caso per caso. Sì Simone, però in questo caso tu non è che puoi sempre andare a verificare che cosa scrive il tuo compagno o la tua compagna sui direct message, cioè là dovresti stare a controllare tutti i messaggi, allora non c'è più vita, non c'è più fine, non c'è, se non c'è fiducia. Vero è che è stato in questo caso direttamente la stessa modella a pubblicare i messaggi che aveva mandato Adam Levine, o Levine, come lo vuoi chiamare, che comunque aveva pubblicato i suoi messaggi e quindi ha dovuto un attimo giustificarsi dicendo stavo attraversando un momento sicuramente oscuro. C'è Jill Curry con la sua Whisper in arrivo.

abbia, insomma, così, secondo qualcuno tradito, secondo qualcun altro non tradito, la moglie con cui sta, perché ha mandato una serie di messaggi via Instagram privati. Lui ha smentito di aver avuto una relazione, ma ha ammesso pubblicamente di aver usato, dice, testuale, scarso giudizio nel flirtare con qualcuno che non fosse sua moglie. Sui social ovviamente si sono scatenate due fazioni. C'è chi dice che scrivere messaggi ambigui a un'altra persona quando si è impegnati è già tradimento, punto, perché il tradimento non è solo fisico, che invece dice che dipende dai patti della coppia. Da qui vi abbiamo girato la domanda: mandare messaggi da flirt sui social quando si è fidanzati o sposati è già tradimento, o anche senza un contatto fisico è solo un gioco innocente finché non succede altro? Fra un attimo altre risposte per tutti in lista Club Privé al 333 2688 688. Torniamo fra pochissimo.

0: pezzo di Tommaso Paradiso in questo pomeriggio del 17 di agosto 2026, dove vi abbiamo chiesto, siamo partiti dal caso di Adam Levine, se per voi è un problema il fatto che qualcuno messaggi con i messaggi diretti, se è già tradimento oppure no. La domanda è: mandare messaggi dai flirt sui social quando si è fidanzati o sposati è già tradimento, anche senza un contatto fisico, è solo gioco innocente finché non succede altro? In questo caso, perché ci sono arrivati messaggi anche da parte di amici e amiche che dicono: beh, ma è stato già un cretino a farsi fregare il telefono. No, è stata la modella con cui lui stava praticamente chattando che ha pubblicato le fotografie della propria chat, cioè di quello che si scambiavano come messaggi, facendolo praticamente indirettamente capire anche alla moglie che lui aveva questo tipo di messaggi diretti con lui. Lei ha fatto capire che c'era questa cosa e la moglie ovviamente ne è rimasta sorpresa, non credo molto felice, amareggiata di questa cosa nascosta, ma lui ha tentato di giustificarsi. Da lì la domanda che è venuta fuori. C'è qualcuno che scrive: guarda, concordo con l'ultima opinione, cioè dell'articolo, dipende dai patti della coppia. Io e il mio compagno abbiamo parlato apertamente di questo, sappiamo entrambi cosa consideriamo accettabile e cosa no. Il vero tradimento, secondo me, è agire di nascosto violando un patto implicito, esplicito, non il flirt in sé, cioè il fatto che si siano scambiati dei messaggi. Grazie anche a Giulia che ha mandato questo suo messaggio, noi invece controlliamo l'ora. Le 19 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Caso Ranucci, la prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita del colloquio col suo assistito nel carcere di Re Bibbia. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di due mesi già violata più volte. Teheran non può avere un'arma nucleare, torna a ribadire Trump, che poi avverte l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump, Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza. Irremovibile, Netanyahu respinge la proposta. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera a Parigi che cede lo 0,67%. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde per le temperature. Piogge temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate. In Toscana registrati oltre 21.000 fulmini in poche ore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

Mentre chiudiamo con qualcuno che scrive: io ho flirtato una volta sui social mentre ero fidanzato, lo ammetto, non ho mai tradito fisicamente nessuno, ma con il senno di poi capisco che stavo cercando qualcosa che mancava nella mia relazione. Oggi con la mia compagna attuale, se sentissi quel bisogno, preferirei parlarne con lei piuttosto che cercarlo altrove, anche solo a parole, perché evidentemente per Davide poi la relazione è finita. Grazie anche per il tuo di messaggio, per tutti quelli che sono arrivati anche stasera, ma attenzione perché fra pochissimo tutti in lista, Club Privé continua, arriverà anche l'Happy Vibes.

0: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: La musica di Radio Company, protagonista del vostro lunedì sera. Per qualche minuto anche David Guetta con Kelly Rowland, era When Love Takes Over, la canzone che abbiamo appena sentito. Ci fermiamo, una brevissima pausa per noi. A tra poco. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: J-Lo
1: Company Yesterday
2: Radio Company Yesterday
1: Accendi il ritmo
2: con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
1: It's a new generation. Company Yesterday.
2: Radio Company Yesterday.
3: Continua il nostro appuntamento qui su Radio Company. Ben ritrovati a tutti da Fabio De Magistris, Gianluca Pacini in regia. Noi il compito di portarvi con Company Yesterday intorno alla mezzanotte. Tra poco ritroveremo Atomic Kitten e Let This Night, poi Tiziano Ferro, Stereophonic, subito con I Got Five.

Per qualche minuto qui su Radio Company anche Stylophonic era If Everybody in the World, la canzone che abbiamo riascoltato, che abbiamo inserito all'interno dell'appuntamento di stasera, lunedì, dedicato proprio ai successi di qualche anno fa. Quindi siamo pronti a continuare, non ci si ferma, lo sapete, qui su Radio Company tante canzoni da sentire una dietro l'altra e senza nessuna interruzione. Io sono Fabio De Magistris, c'è Gianluca Pacini pronto a mixare altre canzoni, quella di Jubel, poi Voice of Life, ritroveremo anche The Cube Guys e subito Ultranate con Free. We'll be right back.

0: arrivati al termine dell'appuntamento di stasera, lunedì, con Company Yesterday. Abbiamo riascoltato I Wanna Dance With Somebody, The Cube Guys, la voce di Barbara Tucker, per chiudere praticamente il nostro primo contatto di questa settimana d'agosto. Grazie a Gianluca Pacini che è stato in regia, da Fabio De Magistris è tutto, appuntamento a domani sera, vi aspetto, sarò qui con voi a partire dalle ore 23.
1: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio.

0: Dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: Dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CIE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: The summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.